0: del regno d'Edoardo e sei mezzi corone, donne rimandi, o sei
1: padron che do di battermi con quest'arma di legno. Mi smettisco,
0: mi folto.

Polly, Sicily, 30 jarre di Jerez, 2 lire, 3 tacchini, frugano la mia borsa. Due fagioni,